Rekosa eno so etotwa e wo walk up na se no odisika tena se a se Messi e bo hattrick e kwanya referee etehwe e wo park so ni nia odisika etena se a